apparire quando piangi. O sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia. Tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.
2: E dai, non puoi farmi sempre le stesse tre domande.

Salta il fosso quando la gente resta ferita, resta colpita. Quando è convinta, si dà per vinta, quando si vanta, quando non canta,

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

0: visite il Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

0: il salottino musicale con Simon J.
1: Let's go. Sounds good.

Bene, fra poco sarò con voi, sarò con voi fra 6 minuti, sono le 9:54 minuti primi. Se volete qualche richiesta, qualche canzone, richiedete pure via Facebook oppure mediante il nostro numero di telefono, che lo sapete benissimo, il nostro numero di telefono. If you want some request, you can use Facebook to require some songs. Benissimo, benissimo, perché la nostra è in ferie. Roberta Valeriani è in ferie. She's on holiday for 3 days. Our Roberta Valeriani, so there won't be any meteo and other things. So you can require whatever you like on radio.mustero.it via Facebook. Okay? Are we okay or not? Yeah, we are okay. We are okay. She's in vacation. She's in holiday. Roberta Valeriani is in holiday. Where? I don't know.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
1: Per due o tre giorni non ci sarà Roberta Valeriani, mi raccomando, voi portatela sempre nel vostro cuore, Roberta Valeriani, mi raccomando, portatela sempre nel vostro cuore. Allora, cosa è successo ieri in Parlamento? Che qualcuno ha vinto la palude, ha detto Meloni. La caccia ai badogliani, più di 30 hanno tradito Forza Italia e Lega nel mirino, sono loro. Poi bocciate le preferenze, maggioranza sconfitte da un solo voto segreto. Pensate, uno solo. È la minoranza, naturalmente l'opposizione festeggia addirittura champagne in aula. Adesso tocca a noi, sì, la Schlein, ma io giuro che me ne vado dall'Italia se dovesse vincere l'anno prossimo la Schlein, l'anno prossimo chiaramente. Adesso tocca a noi, dice quella brutta bestia di Schlein. Siamo stati perfetti, sì, sei perfetta dove? Allora, vediamo un po', la Spagna domina la semifinale, eliminata la Francia, la grande favorita, Olysée sparito. La lezione di Della Fuente, comando l'orchestra, non bastano i singoli. E nella Francia ci sono tanti singoli, chiaramente. La curiosità, le vacanze italiane in Sicilia di Haaland, il grande norvegese, da re del gol a icona del lusso. Bene, bene, bene. I Pasdaran bloccano Hormuz, missili sul cargo e petroliere. E Trump batte in ritirata sui pedaggi. Questa quarta notte di attacchi americani, 7 soldati e 30 civili uccisi. La guerra riluttante USA e la tentazione di colpire le montagne del nucleare. Donald gioca d'azzardo, ma il regime sa soffrire meglio. Il regime, naturalmente, comandano loro. Sui campi Elisi con Macron sfilo in soldati di Zelensky in Ucraina, il bivio dell'Europa. Caso Ranucci, nato in carcere, il legame tra La Vitola e Tavares. Tavares era un gruppo degli anni 70. Repo, la difesa della RAI sulle repliche, sospese per tutelare il brand del programma. Movida, la stretta di Piantedosi, fermo preventivo per i minori. Rientro per i medici no vax, passa la proposta di FDL. Il tormento dei caregiver sarebbero le badanti, insomma, caregiver. Viviamo come in prigione per amore dei nostri cari. Assolto dopo aver ucciso la madre con l'Alzheimer, stress da assistenza. 30 anni con i ragazzi di Nisida, così li racconto, oltre mare fuori. Carlo Conti a Venezia per Pink Floyd, ma senza riuscire a vederli, c'era solo un mare di teste. Eh sì, me lo ricordo anch'io. L'avevo registrato quel concerto lì. Federico, eravamo due ingegneri, così in un borgo abbiamo trovato la felicità. Italia a 40 gradi, arriva il picco nelle città, la protesta dei rider, soprattutto al centro-sud, soprattutto al centro-sud. Non abbiamo il meteo perché Roberta è in vacanza, beh. Guardate il mito da un'altra parte. Nuovo naufragio nel Mediterraneo, 50 dispersi. A Lampedusa arrivano un giovane tetraplegico, e che dovremmo mantenere per sempre praticamente. Botte a due ebrei a Milano, indagato il trapper Saki, chi urlavano fuck Israel. Benissimo. Le torture che subì alla Diaz e Bolzaneto le ho riviste nei racconti dei membri di flottiglia per Gaza. Poi Reggio Emilia, pedone investito da Paolo Belli, in bici muore dopo un giorno di agonia. Ai ai ai ai. Studente francese in Erasmus a Genova trovato morto nel suo appartamento, aveva partecipato a una festa, aveva bevuto un po' troppo. Beatrice Venezzi, la Fenice, nessun attacco se fossi stata di sinistra, a Treio uno sbaglio. Bene, con questo nous avons terminé, abbiamo terminato, non c'è il mezzo salto, ho detto neanche il calendario. Per due o tre giorni potete anche fare a meno. e perciò incominciamo subito con le proposte musicali. Abbiamo Feel It della nostra Katusha Lovitz. Questa è una richiesta da parte di un ascoltatore. Pronto? Chi è? Non si sente.

Feel it in my soul, sentilo nella mia anima. Ma che cosa devo sentire? Non... Ah, la seconda canzone molto richiesta, guardate, Thomas Paradiso con Agitare Coca. Agitare Coca. Della nostra Simona di Roma. Ciao Simona, come stai? Va bene, perfetto. Tommaso Paradiso per te.

vi ricordo che la nostra Roberta per 2 o 3 giorni non ci sarà perché è in vacanza, e perciò se volete qualche richiesta potete naturalmente usare il nostro numero di telefono, oppure via Facebook, oppure via Colomba Pasquale, via Colomba Pasquale, mandatevi un piccione viaggiatore, che so io. Grazie Simona di Roma che ci ha mandato un post.

Allora, c'è stato un nostro amico che sì, certo, su Facebook ci ha mandato questo messaggio. Lago d'Idro, dove io ho suonato negli anni 60 tutta un'estate, sul Lago d'Idro, che mi conoscono bene, conoscono anche il mio gruppo, Le Sfere, il gruppo delle Sfere, veramente meraviglioso. Era il 1968, tutta l'estate sul Lago d'Idro. Buonasera, mi dice, sono Ruth Gerlach. L'ex pizzeria Marlin ha riaperto con una nuova proprietaria. Grazie mille per le vostre per le vostre risposte, per le vostre cose. Lei è di origine tedesca, insomma, ha scritto un po' così, un po' italiano-tedesco, diciamo. Un po' come Sinner parla il tedesco, ho sentito parlare il tedesco Sinner, mamma mia ragazzi, perché loro non parlano tedesco qui a Merano o a San Candido, dove ha abitato lui, è nato e cresciuto. Parlano tedesco dialettale, e come me che qualche parla in bressà, roba del genere, io capito no, non parlo italiano, parlo il bresciano, e anche lui la stessa cosa. Allora, la nostra Kathy Melly ci ha mandato un messaggio, ha detto che voleva assolutamente riascoltare questa canzone, ma di Ney, eccola qua, Deep in My Soul.

0: To squeeze in just a little bit, don't you know? To squeeze in, sì, ritagliarsi un po' di tempo, squeeze in. E questa è una nuova terminologia.
1: Quando stanno al largo della tempesta.
0: Bene, Laura Zanetti, anche tu ti chiami Zanetti? Benissimo, anch'io mi chiamo Zanetti. Ma non siamo neanche parenti, di che parte sei tu? Venezia? Ma mio nonno era di Venezia. Magari siamo parenti. Vabbè, ti dai.

0: Ecco, un pachiderma che si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, e non le trovo, e non le trovo, e vabbè, non importa, dai. L'importante è che lui abbia fatto un buon concerto con 250.000 persone proprio lì.
1: Io
0: a Roma,
1: non lo so,
0: eccolo qua, è proprio lui, il primissimo, ha battuto anche Vasco Rossi, figuriamoci, battere Vasco Rossi è una cosa veramente incredibile, no? Vabbè, Vasco Rossi, Turlane, Mortadella.
2: Ultimo, eccolo qua con questo brano molto bello, Occhi

tutti fatti un po' così, ma guarda te stesso, dai, guarda te stesso e non guardare me, assolutamente. Bene, 10 e 21 minuti primi su Radio Buonasera, Don IT. Una canzone che è stata richiesta da me. Posso richiedere una canzone? Oh, sono io il comandante qua, in capo. The boss in command, I'm the one. I can just suggest something. Bruno Mars, I just might. I just might command.

Ma ieri, o l'altro ieri, praticamente ha bevuto troppo. Il nostro Sinner, Yannick Sinner, ha bevuto troppo e ha detto di quelle cose veramente incredibili. Sto guardando adesso. How is it? I'm a bit tipsy. Sono un po' ubriaco, ha detto lui, ma è talmente aperto come. Ma si vedeva naturalmente perché riusciva a malapena a parlare. I'm a bit tipsy and so I cannot talk really nicely, don't you know that? Parlava così il nostro tipsy man, non tennis player, but tipsy player. Tipsy player, ti dedico una canzone, dai, visto che sei nato, che sei così bello, pimpante e soprattutto sei sincero. Allora, ecco qua con James Blunt, Simona, 1973.

Devo fare le condoglianze a un mio amico Thomas, Mauro Thomas Annibale, che purtroppo sua moglie è morta proprio ieri. Erano amici nostri, insomma, quando c'era anche Raffaele e gli altri, facevamo tante cose, abbiamo fatto tante cose assieme con Thomas, che conosco da molti anni. Perciò condoglianze. Anche perché la moglie, appunto, di Thomas, che è morta ieri, aveva solo 51 anni. London Beat, I've been thinking about you.

Io ho pensato proprio a te, a tutti quelli che stanno soffrendo adesso. E poi ieri anche un'altra brutta notizia, insomma, una nostra amica dell'ex mia moglie svedese, anche lei, che io l'ho conosciuta nel 1980, questa amica di, e insomma, è morta anche lei, ha 72 anni. Mamma mia ragazzi, oh, qua bisogna stare attenti, bisogna stare attenti, non lo so. Allora, un po' di allegria, stiamo per chiudere, un po' di allegria perché altrimenti qua ci buttiamo giù. Il caldo c'è, esiste e sarà. Questa notte insomma ha fatto freschino e perciò si è dormito un po' di più. E anche stamattina quando facevano la ginnastica si stava molto bene. Adesso invece incomincia a far caldo ancora. Paolo Belli, anche lui, una brutta notizia per lui. Ha travolto con la sua macchina un pedone che purtroppo è morto. Ci dispiace per Paolo Belli, sono sempre delle tragedie.

d'estate, va bene, perfetto. Abbiamo adesso la nuova canzone per quest'estate 2026 della nostra Katusha Ruiz, The Best Is Yet To Come.

best is not so right.

Benissimo, tanti auguri naturalmente per questa nuova canzone per l'estate 2026. Di nuovo Laura Zanetti, vuoi un'altra canzone? No, ho capito. Ti ho già fatto una dedica. Andiamo avanti con un po' di buona musica, dai, scelta dalla mia mano destra. È la mia mano destra, ma la mia mano destra sa fare queste cose e altre cose. Sa far di tutto la mia mano destra. Oh, adesso andiamo avanti. Purtroppo queste brutte notizie mi hanno un po' così sconvolto, perché morire a 51 anni una persona che conosci da parecchio tempo, insomma, non è una bella cosa. Allora andiamo avanti con la musica con Jenny. Eccola qua che ci dice come si pronuncia Dracula in inglese.

Tranquilla, tranquilla, benissimo, vai a dirlo a Brescia che ti mettono a posto subito. Allora, andiamo avanti con questa musica, questa canzone stupenda, veramente. Poi io vi devo, devo andare via prima, ho un bisognino, no, nessun bisognino, solo che devo andare via qualche minuto prima. E perciò vi mollo questa canzone, è veramente molto bella, è abbastanza lunga, 6 minuti e 02, di Charles Fuhr, A Love to Remember, un amore da ricordare. Ciao a tutti, risentirci. Devo andare a telefonare, tra l'altro, a un mio amico, a Thomas, appunto, perché ho saputo adesso che è morta sua moglie. Questo mi dà così, mi ha fatto tante serate, sì. Charles Fuhr, I Love to Remember. Ci risentiamo oggi pomeriggio alle ore 18. Bye bye to them, may God bless.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 43esima puntata di Quando C'era Festival Bar, una carrellata dei grandi successi estivi più belli dei mitici anni del Festival Bar. Al Festival Bar del 1997 la cantante barese di origine albanese Anna Oxa esegue un medley dei suoi successi più grandi, Tutti i brividi del mondo, È tutto un attimo, Donna con te.

dal Festival Bar del 1998 il ricordo del cantante italiano Alex Baroni con il suo grande successo dell'estate, Onde.

dal primo album in studio della cantante americana Anastasia, dal titolo Not That Kind, ci riascoltiamo il singolo omonimo che la vede anche protagonista sul palco del Festival Bar nell'estate del 2001. You know I'm not that kind.

Nell'estate 2003 il cantante rapper campano Neff presenta al Festival Bar il singolo Prima di andare via. Diviene tra i brani più trasmessi a livello radiofonico e vince il premio Radio del Festival Bar.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora di uno dei brani più celebri e amati della carriera di Cesare Cremonini e uno dei suoi cavalli di battaglia, Marmellata 25, apprezzata anche dal calciatore Roberto Baggio, il cui nome è citato nel testo della canzone. Festival Bar 2005.

una parentesi dance da sempre molto apprezzata al Festival Bar, con il duo anglo-irlandese dei Body Rockers e il singolo di successo a livello mondiale I Led the Way, Festival Bar 2005.

Il gruppo musicale britannico degli Hi-Fi porta il genere indie rock sul palco del Festival Bar nell'estate del 2006 con il singolo Cash Machine, che li rende famosi a livello internazionale.

Finisce qui la 43esima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Up in the Sky di Nosup DJ Mano e Katyusha Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito sulle mie pagine social come Facebook, Instagram, Twitter e TikTok e sul mio sito internet ufficiale www.katyusharuiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katyusha Ruiz.

Don't worry, baby, I'm here together with you. Don't you know that? Yeah, sarebbe veramente meraviglioso essere con te, solo che non posso assolutamente farlo. Assolutamente no, non c'è niente da fare, perché c'è una dedica per chi vuole ritornare al 1978 con la febbre del sabato sera, The Bee Gees, Night Fever.

to show you all my best. Che bella quell'atmosfera veramente ecclesiale, quasi ecclesiale. Ma dai, rimani un po' anche

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi.

Zia Law Strong Enough, I don't know, è abbastanza forte il tuo amore, non veniva più, allora sono dovuto rientrare. Brian Ferry, Brian Ferry, Brian Ferry, Is Your Law Strong Enough?

Armstrong, è forte abbastanza il tuo amore? Sì, è fortissimo, guardate, io ho un amore fortissimo qua in mano. Eccolo qua con Bruce Springsteen con Born in USA, grande successo a Milano ultimamente.

is be a good man one time to one woman.

sente più grande chitarrista in circolazione, è in cielo naturalmente, on the sky. Honky Tonk Train Blues with Mr. Keith Emerson, anche lui che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso. Keith Emerson with Honky Tonk Train Blues.

l'oceano, veramente. C'è l'oceano tra loro e Led Zeppelin. No, assolutamente no. È sempre buona musica. Primissimi Led Zeppelin con The Ocean.

0: Arrivo! Sto prendendo il lancio, Arrivo! Finalmente ho piovuto, porca Eva. Piovuto giusto, giusto, perché prima erano solo due gocce, adesso invece le ho contate, cinque.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Finalmente!

Beh, finalmente è piovuto acqua, insomma, perché negli altri giorni pioveva vino, pioveva Coca-Cola, così. Ah, finalmente è piovuto acqua, porco cane. Stavamo appunto aspettando questo. Adesso si è rinfrescato il bosco. Il bosco? Si è rinfrescato il bosco? Allora, se si è rinfrescato il bosco, siamo tutti contenti. Perché il bosco deve essere bello... Aiuto! Il bosco... Deve essere bello fresco il bosco, bello rinfrescato, così si sta bene dentro nel bosco, si sta bene dentro, è bello fresco nel bosco, bah, tutti quei frutti lì che nascono nei boschi, appunto. Va bene, perfetto, che ore sono? 18:01 minuti prima. Poi siamo veramente puntualissimi come i gli svedesi, dai, diciamo svedesi, basta, svizzeri, stanno sulle balle gli svizzeri. Allora, siamo puntualissimi come gli svedesi. E andiamo subito con la prima dedica per Luis Padrón, che è stato un DJ, che ci ha mandato anche un po' di tempo fa dei suoi mix e remix e roba del genere, di Mexico City. Luis Padrón, eccolo qua con questa canzone dedicata a Stephanie Mills. Stefania di Monaco? No, Stephanie Mills. È la cantante che si chiama appunto così, Stephanie Mills. Never knew love like this before. Non ho mai conosciuto un cretino come te. Ah no, non è questa la traduzione, scusate, cosa ho detto? Ah, non ho mai conosciuto un amore così come questo.

Infatti uno di Berna si è incavolato con me, ma come, perché non hai detto gli svizzeri, hai detto gli svedesi? Perché uno di Berna sta ascoltando, appunto, non volevo tirarvi su di morale. Io odio gli svizzeri, odio gli svizzeri! A parte la cioccolata svizzera che è buona. Le banche poi, le banche sono favolose, le banche svizzere.

Beautiful sound of the 70s with Stephanie Mills. Never knew a love like this before. Oh my god. Ma nemmeno io ho mai conosciuto un amore come il tuo, ma neanche per sogno. Difatti non ti ho mai conosciuta, non ti ho mai vista. Stephanie Mills, dedicated entirely to our beautiful friend and DJ Luis Pedron di Mexico City. Feliz cumple para ti, fai silenzio, che vamos a escuchar canzone para Fulvio Gelli, o Galli, no scusa, non è Gelli ma Galli, ho sbagliato, è una A, quella di una A, non è una E.

Carina questa canzone, sì, anche se è del 97, è stata rifatta da MSM. De modo, questa è una canzone un po' funky, a me piace un po' funky jazz.

facevo disc in discoteca, per far ballare la gente, sì, ci voleva proprio questo tipo di musica. Blue Boy, Remember Me, me lo ricordo, era dedicata a Fulvio, cosa ha detto? Galli? Non Gelli.

non so dove. Ah sì, di dove? Ah, di dove? Non lo so di dove è. Yuba City, qualcosa del genere, insomma. Yuba City, sì, sì. Tanti auguri, buon compleanno a Isha Ali di Yuba City. Have a jolly good one to Yuba City. I don't know where it is actually. What the fuck is Yuba City? Oh, che bella anche questa, nuovissima, del nostro MSM Super DJ, Ina, with Very, Very Hot.

Adesso in funzione di brutto. Anche questa versione è veramente molto bella, di una canzone degli anni 90 di September, Cry For You. Argentina? No, non c'è dell'Argentina. Dedicated entirely to Stephen Gray from Jakarta. Have a good weekend as well. I'm drinking. And you too, you cannot drink there in Jakarta because it's all Muslim actually. September, Cry For You, a brand new remix by Amazon.

Abbiamo ascoltato questo brano veramente molto bello, anche di September, Cry For You, I'm Never Gonna Cry For You, Not At All. And now, dedicato entirely to Laura Zanetti di Roma, tanti auguri, buon compleanno. Me l'ha richiesto proprio lei, una canzone di Ross Stewart, eccola qua, Passion, sempre remixata.

Feel the Power of All These Bad Goodies con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.0.it. A voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Jan Jury.

Mi ha bloccato pure me, mi ha bloccato. Iron Maiden, Flash of Blade. Che cazzo, voglio andare in America, America del Sud dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricorda proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

I feel good, questo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good, na na na na na na, I feel good, du du du du du du du. Questi erano gli anni 70, 1971, grande veramente. Motivo, Man at Work, rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto ma molto interessante a livello musicale. Man at Work, Who Can It Be Now, dall'Australia arrivavano questi.

Who can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa a sto convento con ste acqua e con ste vento, e mi ricorda che ho perso la mia religione, l'ho persa.

perso negli anni 80, ho perso anche Josefina, sì, Josefina, una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Ria, ha detto: oh, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Ria, Josefina, dall'Irlanda con grande amore. Chris Ria, tra l'altro, italo-irlandese.

ragazzo, appunto francese di Paris, faceva la coiffeur e lui invece ha fatto, mi ha detto: ma tu cosa suoni? Io suono il piano e io la trombo. aveva detto lui, giuro, ha detto così: se tu suoni il piano, io la trombo. Delinquente, mi ha fregato Josephine, così carina, simpatica, intelligente. Poi insomma, praticamente avevo il taglio di capelli gratis. E allora dopo un caro amico Chris Rea, questo italo irlandese, andiamo con Roxette, che arrivavano direttamente dalla Svezia. Roxette, non so se vi ricordate, grandissimi Roxette, con questo brano, lo sconvolgente The Look, Roxette.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.